0: Sono le 3:02.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Ma secondo te è una L?
3: Ma no, sarà una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%.
6: Ma posso iniziare a pagare il prossimo anno?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
7: DJ Nick presents The Best Hits, only at Radio Torino International.

0: XL come gli sconti di Asta del Mobile.
1: Il genio dell'asta del mobile!
0: Gli sconti volano fino al 70%!
2: Ma sull'acquisto di una cucina c'è sempre il sistema filtraggio acqua?
0: Ma certo! In più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro! Gli sconti doppi XL volano fino al 70%, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
3: Torino International.

0: Sono le 5 e 2 minuti.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
3: Ma il piano di lavoro in Silestone è sempre al prezzo del laminato?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
6: DJ Nick presents The Best Hits, only at Radio Torino International.

0: Sono le 6:03.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Ma secondo te è una L?
3: Ma no, sarà una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
6: Ma posso iniziare a pagare il prossimo anno?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
7: Torino International.

0: Sono le 7:01.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
3: Ma sull'acquisto di una cucina c'è sempre il sistema filtraggio acqua?
4: Ma certo! In più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro! Gli sconti doppi XL volano fino al 70%, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero? Torino Internet.

0: hainele de vară sunt gata? Bagajele făcute? Nu uita de zâmbet! Peste 10.000 de pacienți se bucură deja de rezultatele impecabile oferite de Dr. Mădălina Topor, medic stomatolog în Torino și Milano. Implanturi dentare și aparate invizibile cu plata în 72 de rate. Sună acum la 800-602-602 și pregătește-ți zâmbetul pentru vacanța perfectă!
1: Vuoi demolire la tua auto e non hai tempo di portarla? Chiama Autodemolizioni Morelli 011 70 49 85. Ritira l'auto a domicilio con rilascio del certificato di rottamazione. Il tutto a costo zero. Demoliamo auto con fermo amministrativo. Demoliamo anche camper, roulotte e moto. Vendiamo ricambi di tutte le marche e acquistiamo vetture sinistrate. Autodemolizioni Morelli, da oltre 50 anni al tuo servizio. Strada della Pronda 85/9, a pochi passi da via Monginevro, Torino. Telefono 011 70 49 85.
2: Torino Internet.

0: Din 2015, Studio Dentistico Tassoni are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Plata în 48 de rate lunare cu fluturaș de salariu. Implant dentar complet de coroană la 32 de euro și 63 de cenți pe lună. Arcadă completă fixată pe 4 implanturi la 125 de euro și 50 de cenți pe lună. Asistență rapidă atât în timpul intervenției cât și după. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta, cu programare. Sună acum Studio Dentistico Tassoni, în Corso Tassoni 31, bară A, Torino. Telefon 011 02 06 855. Repet, 011 02 06 855. Studio Dentistico Tassoni, zâmbetul care te face să te simți ca acasă.
1: Vrei să duci mașina la casat și nu ai timp? Sună la Autodemoliționii Morelli, 011-704-985. Îți ridicăm mașina de la domiciliu și îți eliberăm certificatul de distrugere, totul la cost zero. Casăm auto sub sechestru administrativ, dar și rulote și moto. Vindem piese de schimb de orice marcă și achiziționăm vehicule avariate. Autodemoliționii Morelli, de peste 50 de ani, la dispoziția ta. Strada de la Pronda, 85-9, la câțiva pași de Via Monginevro, Torino. Telefon 011-704-985.
2: Almanacco del giorno.
3: Sabato 11 luglio, buona giornata da Francesco Vitale. Oggi la Chiesa ricorda San Benedetto da Norcia, abate e patrono d'Europa. Il nostro viaggio nel tempo ci porta nel 1899, quando a Torino un gruppo di notabili investitori, tra cui il celebre Giovanni Agnelli, firma l'atto di costituzione della fabbrica italiana automobili Torino, la Fiat. Inizia così l'avventura industriale che cambierà per sempre il volto e l'economia dell'Italia. Nel 1982, una notte indimenticabile per il calcio italiano, al Santiago Bernabéu di Madrid, gli azzurri di Enzo Barzot battono la Germania Ovest per 3-1 grazie ai gol di Rossi, Tardelli e Altobelli. L'immagine del presidente Sandro Pertini che esulta in tribuna resta scolpita nella memoria collettiva. 1976, 50 anni fa, la fuoriuscita di una nube tossica di diossina dallo stabilimento di Chemesa cambia per sempre la percezione dei disastri ambientali del nostro paese. Una ferita profonda da cui è nata nel tempo l'oasi del Bosco delle Querce, simbolo di resilienza e memoria attiva. Sono nati oggi Giorgio Armani. Compie oggi gli anni re della moda, icona globale di stile, eleganza e artigianalità italiana nel mondo piacentino di nascita. Armani ha saputo rivoluzionare il concetto stesso di vestire contemporaneo. Auguri anche a Paolo Rossi, uno degli attori comici e registi più eccentrici e geniali del teatro italiano, un artista straordinario da sempre legato alla dimensione itinerante e popolare del palcoscenico. E oggi vogliamo salutarci con una frase proprio di Giorgio Armani, che diceva: l'eleganza non è farsi notare, ma farsi ricordare. Buona giornata, buon proseguimento di ascolto. Restate in nostra compagnia.
2: Almanacco del giorno.
4: Torino International.

0: Sono le 8.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
2: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
3: Ma il piano di lavoro in Silestone è sempre al prezzo del laminato?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
5: Torino International News.
6: Altissima tensione nel Golfo Persico, l'Iran ha chiuso lo stretto di Hormuz, ha colpito una nave porta container cipriota. La politica europea, un clamoroso strappo tra Bruxelles, la Biennale di Venezia e la Commissione europea, ha raccomandato ufficialmente lo stop a finanziamenti per 2 milioni di euro destinati alla fondazione. Scatta da oggi una vera e propria rivoluzione per la sicurezza stradale con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto atteso da ben 34 anni, nuove norme per gli autoverox e poi il 10° anniversario della strage ferroviaria tra Andria e Corato in cui persero la vita 23 persone, tra poco nella nuova edizione del nostro GR. Restate con noi.
7: Sei insegnante di sostegno? Aggiornati e formati con il metodo ABA per alunni con spettro autistico. Con il corso ABA, tecnico del comportamento organizzato da Eurosofia, ente accreditato dal MIM, puoi imparare a supportare meglio studenti con disturbi del neurosviluppo e trasformare le tue competenze in strumenti concreti. Un percorso completo e spendibile professionalmente, con lezioni pratiche, casi reali e tutor esperti. Per info visita il sito

Buona giornata e buona domenica dalla redazione in studio Francesco Vitale. Altissima tensione nel Golfo Persico, l'Iran ha chiuso lo stretto di Hormuz e ha colpito una nave portacontainer cipriota rimasta gravemente danneggiata nel tentativo di attraversare il canale. Immediata la risposta degli Stati Uniti, che hanno lanciato una terza ondata di raid aerei sul territorio iraniano. Nel frattempo la nuova guida suprema Mojtabah Khamenei ha giurato vendetta per la morte del padre. Il quotidiano iraniano Amshari ha inserito anche la presidente del Consiglio Giorgia Meloni in una lista nera dei responsabili, pubblicando una sua foto in tenuta arancione insieme a Donald Trump e Benjamin Netanyahu, ritratti con un bersaglio sulla fronte. Clamoroso strappo tra Bruxelles, la Biennale di Venezia e la Commissione Europea ha raccomandato ufficialmente lo stop a finanziamenti per 2 milioni di euro destinati alla fondazione come sanzione per l'apertura del padiglione russo. Ufficialmente la Commissione ha dichiarato che la cultura deve promuovere i valori democratici. Durissima la reazione della Lega, che attacca: la cultura italiana non si piega ai diktat europei. Scatta da oggi una vera e propria rivoluzione per la sicurezza stradale con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto atteso da ben 34 anni. Entrano in vigore le nuove norme omogenee per gli autovelox in tutta Italia. Il primo effetto tangibile è lo spegnimento immediato di circa 850 apparecchi sparsi sul territorio nazionale che non risultano omologati. E sempre in Italia ricorre oggi il 10° anniversario della strage ferroviaria tra Andria e Corato, in cui persero la vita 23 persone. In Puglia è prevista una cerimonia solenne di commemorazione alla quale prenderà parte anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. L'Italia è stretta nella morsa di una nuova intensa ondata di calore. Oggi si registrano 2 città da bollino rosso e 6 da bollino arancione, con la quasi totalità della penisola in giallo e appena 2 centri in controtendenza segnalati in verde. Il picco termico sta alimentando una grave emergenza incendi, in particolare in Piemonte e in Sardegna. Situazione opposta invece in Trentino, dove è stata diramata un'allerta gialla per forte maltempo. E si terranno oggi pomeriggio nella chiesa di Santo Stefano, a pochi passi dalla celebre piazzetta dell'Isola Azzurra, i funerali di Peppino Di Capri. Leggendario cantante e pianista si è spento ieri all'età di 86 anni. Tutto il mondo della musica e dello spettacolo si è stretto intorno alla famiglia, con innumerevoli messaggi di cordoglio da parte di colleghi come Massimo Ranieri, Tullio De Piscopo, Gianni Morandi e Orietta Berti. Ed ora lo sport, a partire dal calcio. Ai mondiali l'Inghilterra batte la Norvegia per 2-1 e vola in semifinale. E poi ancora il presidente del CONI Malagò avvia la rivoluzione per la nazionale azzurra. Paolo Maldini sarà il nuovo direttore tecnico, affiancato da Leonardo nel ruolo di advisor, mentre per la panchina resta in pole position Roberto Mancini. Per il grande tennis, riflettori puntati sull'erba di Londra. Oggi pomeriggio è giorno dell'attesissima finale di Wimbledon tra il numero 1 del mondo Jannik Sinner il tedesco Alexander Zverev. In chiusura i motori con la MotoGP. Si corre oggi il Gran Premio di Germania sul circuito del Sachsenring. Scatta dalla pole position lo spagnolo Marc Marquez, mentre si preannuncia una gara d'attacco per l'italiano Fabio Di Giannantonio, che partirà dalla terza casella della griglia. E per il momento è tutto, buon proseguimento di ascolto, appuntamento a più tardi.

0: info@torinointernational.com.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Buongiorno e ben ritrovati con le notizie su traffico e viabilità. Si viaggia regolarmente in questi minuti lungo i principali percorsi extraurbani piemontesi. Vi ricordiamo che fino alle 22 di oggi vige il divieto di circolazione su tutte le strade extraurbane per i mezzi per trasporto merci con massa superiore alle 7 tonnellate e mezzo. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Torino International. Love his music.

0: Sono le 9:01.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Ma secondo te è una L?
3: Ma no, sarà una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%.
6: Ma posso iniziare a pagare il prossimo anno?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
7: Torino International News.
8: Altissima tensione nel Golfo Persico, l'Iran ha chiuso lo stretto di Hormuz, ha colpito una nave porta container cipriota. La politica europea, un clamoroso strappo tra Bruxelles, la Biennale di Venezia e la Commissione europea, ha raccomandato ufficialmente lo stop a finanziamenti per 2 milioni di euro destinati alla fondazione. Scatta da oggi una vera e propria rivoluzione per la sicurezza stradale con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto atteso da ben 34 anni, nuove norme per gli autoverox e poi il 10° anniversario della strage ferroviaria tra Andria e Corato in cui persero la vita 23 persone, tra poco nella nuova edizione del nostro GR. Restate con noi.
9: Sei insegnante di sostegno? Aggiornati e formati con il metodo ABA per alunni con spettro autistico. Con il corso ABA, tecnico del comportamento organizzato da Eurosofia, ente accreditato dal MIM, puoi imparare a supportare meglio studenti con disturbi del neurosviluppo e trasformare le tue competenze in strumenti concreti. Un percorso completo e spendibile professionalmente, con lezioni pratiche, casi reali e tutor esperti. Per info visita il sito www.eurosofia.it. Contatta il numero 091 709 8311. Invia una mail a segreteria@eurosofia.it o invia un messaggio WhatsApp al numero

attraversare il canale. Immediata la risposta degli Stati Uniti, che hanno lanciato una terza ondata di raid aerei sul territorio iraniano. Nel frattempo la nuova guida suprema Mojtabah Khamenei ha giurato vendetta per la morte del padre. Il quotidiano iraniano Amshari ha inserito anche la presidente del Consiglio Giorgia Meloni in una lista nera dei responsabili, pubblicando una sua foto in tenuta arancione insieme a Donald Trump e Benjamin Netanyahu, ritratti con un bersaglio sulla fronte. Clamoroso strappo tra Bruxelles, la Biennale di Venezia e la Commissione Europea ha raccomandato ufficialmente lo stop a finanziamenti per 2 milioni di euro destinati alla fondazione come sanzione per l'apertura del padiglione russo. Ufficialmente la Commissione ha dichiarato che la cultura deve promuovere i valori democratici. Durissima la reazione della Lega, che attacca: la cultura italiana non si piega ai diktat europei. Scatta da oggi una vera e propria rivoluzione per la sicurezza stradale, con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto atteso da ben 34 anni. Entrano in vigore le nuove norme omogenee per gli autovelox in tutta Italia. Il primo effetto tangibile è lo spegnimento immediato di circa 850 apparecchi sparsi sul territorio nazionale che non risultano omologati. E sempre in Italia ricorre oggi il 10° anniversario della strage ferroviaria tra Andria e Corato, in cui persero la vita 23 persone. In Puglia è prevista una cerimonia solenne di commemorazione, alla quale prenderà parte anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. L'Italia è stretta nella morsa di una nuova intensa ondata di calore. Oggi si registrano 2 città da bollino rosso e 6 da bollino arancione, con la quasi totalità della penisola in giallo e appena 2 centri in controtendenza segnalati in verde. Il picco termico sta alimentando una grave emergenza incendi, in particolare in Piemonte e in Sardegna. Situazione opposta invece in Trentino, dove è stata diramata un'allerta gialla per forte maltempo. E si terranno oggi pomeriggio nella chiesa di Santo Stefano, a pochi passi dalla celebre piazzetta dell'Isola Azzurra, i funerali di Peppino Di Capri. Leggendario cantante e pianista si è spento ieri all'età di 86 anni. Tutto il mondo della musica e dello spettacolo si è stretto intorno alla famiglia, con innumerevoli messaggi di cordoglio da parte di colleghi come Massimo Ranieri, Tullio De Piscopo, Gianni Morandi e Orietta Berti. Ed ora lo sport, a partire dal calcio. Ai mondiali l'Inghilterra batte la Norvegia per 2-1 e vola in semifinale. E poi ancora il presidente del CONI Malagò avvia la rivoluzione per la nazionale azzurra. Paolo Maldini sarà il nuovo direttore tecnico, affiancato da Leonardo nel ruolo di advisor, mentre per la panchina resta in pole position Roberto Mancini. Per il grande tennis, riflettori puntati sull'erba di Londra. Oggi pomeriggio è giorno dell'attesissima finale di Wimbledon tra il numero uno del mondo Jan Sinner e il tedesco Alexander Zverev. In chiusura i motori, con la MotoGP. Si corre oggi il Gran Premio di Germania sul circuito del Sachsenring. Scatta dalla pole position lo spagnolo Marc Marquez, mentre si preannuncia una gara d'attacco per l'italiano Fabio Di Giannantonio, che partirà dalla terza casella della griglia. E per il momento è tutto, buon proseguimento di ascolto, appuntamento a più tardi.

0: Copiilor este chiar în magazinul Alegria. Botez de vis cu hăinuțe și accesorii minunate. Invitații, plicuri bani, mărturii și lumânări pentru nunți și botezuri. Trusouri și seturi tavă pentru moți. Totul pentru copiii 0-12 ani. Ținute de ocazie, costume populare, haine de zi cu zi. Alegria, frumusețe și calitate la prețuri oneste. Via Castel Gonvert 158, Torino. Telefon 329-223-8938. Pagina Facebook Alegria Il Mondo dei Bambini. Aici e...
1: Eu vreau dinți fixi și vreau imediat. Am fost la Ate Clinics și mi-au redat zâmbetul și capacitatea de a mesteca în doar 24 de ore. Proteză fixă din rășină pe 4 implanturi din titan la 4.980 de euro. Experți în cazuri complexe de chirurgie orală și laborator de tehnică dentară intern, asta face diferența. De ce nu i-am făcut până acum? Dinții tăi fixi imediat. Intră pe www.ateclinics.com și fixează un check-up. Suntem în Torino, Băinasco, Cambiano și Alba.
2: Muoversi in Piemonte.
3: Buongiorno, ben ritrovati con le notizie su traffico e viabilità. Per traffico intenso segnaliamo rallentamenti al pedaggio francese del traforo del Monte Bianco in direzione dell'Italia. Vi ricordiamo che fino alle 22 di oggi vige il divieto di circolazione su tutte le strade extraurbane per i mezzi per trasporto merci con massa superiore alle 7 tonnellate e mezzo. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
2: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
4: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
5: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
6: Psst. Capisci quello che dice?
7: Roba senza senso.
6: Io invece sì.
8: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
7: Cosa vuoi fare?
6: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
8: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
9: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
10: I Minion sono tornati!
9: Il film su come conquistarono Hollywood.
11: Pignata, carbonara, lasagna.
9: E rischiarono di perdere il pianeta.
12: Hai scritto un film di mostri?
13: Io conosco il mostro perfetto per voi!
14: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
9: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
15: Quest'estate scopri come essere super.
16: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
17: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
18: Sei una piccola selvaggia, vero?
17: Non ci siamo ancora presentati.
15: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
19: Dal regista Christopher Nolan.
20: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
19: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
21: Andiamo!
19: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
4: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Sono le 10 e 2 minuti.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
2: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
3: Ma sull'acquisto di una cucina c'è sempre il sistema filtraggio acqua?
4: Ma certo! In più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro! Gli sconti doppi XL volano fino al 70%, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
5: Torino International News.
6: La guerra in Medio Oriente, Khamenei, la vendetta deve essere compiuta, la stampa iraniana pubblica una lista nera dei leader occidentali, ci sarebbe anche Meloni, escalation su Hormuz, nuove norme sugli autovelux, 3.150 attivi, stop agli 850 non omologati e poi ancora l'addio a Peppino Di Capri, la voce di Napoli, parleremo di mondiali tra poco nella nuova edizione del nostro GR. Ritrovati all'ascolto e buona domenica dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio. L'esercito statunitense afferma di aver colpito circa 100

0: Cento, che è venuto a mancare dopo una lunga malattia, i successi da Champagne, Roberta, due vittorie al Festival di Sanremo, i funerali oggi alle 17 nella piazzetta di Capri. Apriamo la nostra pagina sportiva, partiamo dai mondiali, l'Argentina in semifinale 3-1 alla Svizzera, sarà di nuovo sfida con l'Inghilterra, i britannici hanno vinto 2-1 ai supplementari contro la Norvegia, la prima semifinale è Francia-Spagna martedì alle ore 21. Per quanto riguarda la nazionale italiana, Maldini è il nuovo direttore tecnico e Leonardo Advisor, l'annuncio arriva da Malagò, il presidente della Federcalcio ha scelto i due grandi ex campioni per due ruoli chiave in azzurro. Staremo a vedere, noi per il momento ci fermiamo qui, buon proseguimento di ascolto e buona domenica.
1: Dor de Folklore. Dor de Folklore, emisiunea care s-a lindă dorul de țară.

0: Io voglio denti fissi e li voglio subito. Sono andato da Atte Clinics e mi hanno ridato sorriso e masticazione in sole 24 ore. Protesi fissa in resina su 4 impianti in titanio a un costo di 4.980 euro. Esperti in casi complessi di chirurgia orale e laboratorio odontotecnico interno fanno la differenza. Perché non l'ho fatto prima? I tuoi denti fissi, subito. Clicca www.atteclinics.com e prenota il tuo check-up. Ci troviamo a Torino, Beinasco, Cambiano e Alba.
1: Torino International, radio sulla 90 FM. Per la tua pubblicità telefona al 335 56 51

0: 356-51-922 oppure info@torinointernational.com.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Un saluto e ben ritrovati con le news su traffico e viabilità. Per traffico intenso segnaliamo code sulla 32 Torino-Bardonecchia, tra Borgone e Susa Ovest in direzione Bardonecchia. Code anche sulla 5 Torino-Courmayeur, tra Pont Saint-Martin e Verres in direzione Courmayeur. Infine si viaggia incoronati al pedaggio francese del traforo del Monte Bianco in direzione dell'Italia. Questo appuntamento termina qui. Come sempre vi raccomandiamo di mantenere un'adeguata distanza di sicurezza dal veicolo che vi precede e di viaggiare sempre con le cinture di sicurezza allacciate. Buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

0: Sono le 11:05.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L.
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
3: Ma il piano di lavoro in Silestone è sempre al prezzo del laminato?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
6: Torino International News.
7: La guerra in Medio Oriente, Khamenei, la vendetta deve essere compiuta, la stampa iraniana pubblica una lista nera dei leader occidentali, ci sarebbe anche Meloni, escalation su Hormuz, nuove norme sugli autovelux, 3.150 attivi, stop agli 850 non omologati. E poi ancora l'addio a Peppino Di Capri, la voce di Napoli, parleremo di mondiali tra poco, nella nuova edizione del nostro GR. Ritrovati all'ascolto e buona domenica dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio. L'esercito statunitense afferma di aver colpito circa 140 obiettivi militari in Iran. Per quanto riguarda invece le nuove norme sugli autovelox, entrano in vigore nuove norme e risultano attivi circa 3.150 dispositivi che rispettano ovviamente i dati delle omologazioni. La maggior parte rispetterebbe le nuove regole, i produttori degli altri 850 invece dovranno farne un'ulteriore richiesta e pertanto sono stati spenti. La scomparsa di Peppino Di Capri, uno degli ultimi grandi protagonisti della canzone italiana del Novecento, che è venuto a mancare dopo una lunga malattia, i successi da Champagne, Roberta, due vittorie al Festival di Sanremo, i funerali oggi alle 17 nella piazzetta Di Capri. Apriamo la nostra pagina sportiva, partiamo dai mondiali, l'Argentina in semifinale 3-1 alla Svizzera, sarà di nuovo sfida con l'Inghilterra. I britannici hanno vinto 2-1 ai supplementari contro la Norvegia. La prima semifinale è Francia-Spagna martedì alle ore 21. Per quanto riguarda la nazionale italiana, Maldini è il nuovo direttore tecnico e Leonardo Advisor. L'annuncio arriva da Malagò. Il presidente della Federcalcio ha scelto i due grandi ex campioni per due ruoli chiave in azzurro. Staremo a vedere, noi per il momento ci fermiamo qui. Buon proseguimento di ascolto e buona domenica.
8: Dor de Folklore. Dor de Folklore, emisiunea care s-a lindă dorul de țară.

0: Sono le 12 e un minuto.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Ma secondo te è una L?
3: Ma no, sarà una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%.
6: Ma posso iniziare a pagare il prossimo anno?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
7: Torino International News.
8: Iran nella lista nera dei responsabili della morte di Khamenei, c'è anche Meloni. L'Italia al suo nuovo direttore tecnico, Maldini ha detto sì. Quarantenne italiano trovato morto in casa a Corsico, si indaga per omicidio. Padiglione russo alla Biennale, la Commissione europea a sospendere 2 milioni di finanziamenti. Tra poco nella nuova edizione, restate con noi.
9: Lavori o hai lavorato a scuola? Il tuo stipendio è ancora basso? Controlla il cedolino e gli arretrati ricevuti, perché potrebbero non essere corretti o taroccati. Voci assenti o conteggiate in maniera errata. Chiedi una consulenza al sindacato ANIEF per rivendicare quanto ti spetta. Scrivi a segreteria@anief.net. Per info visita il sito www.anief.org. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
8: Ancora bene ritrovati all'ascolto, l'augurio di una buona domenica da Francesco Vitale in studio. La vendetta è inevitabile, sono queste le quattro parole in farsi che campeggiano sopra una serie di 13 foto di leader politici mondiali ritratti con la tuta arancione tipica dei detenuti americani, oltre al primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu e al presidente americano Donald Trump. Gli unici ad avere anche un mirino stampato in fronte c'è anche la premier Giorgia Meloni, e si legge ancora: i criminali porteranno nella tomba il desiderio di una morte serena, un modo non troppo velato per riferirsi alla morte dolorosa. Il weekend doveva essere decisivo per... e alla fine lo è stato. La nazionale ha finalmente il suo nuovo direttore tecnico, perché Paolo Maldini ha accettato la proposta avanzatagli dal neopresidente della FIGC Giovanni Malagò. A fianco dell'ex difensore e dirigente del Milan ci sarà anche un altro grande ex rossonero come il brasiliano Leonardo, uomo di fiducia di Maldini con il ruolo di consulente. L'accordo ha la durata di 4 anni. La cronaca: il cadavere di un uomo è stato trovato intorno alle 15 di ieri in un appartamento all'ottavo piano di un palazzo di Corsico in provincia di Milano. Secondo le prime informazioni si tratterebbe di un uomo italiano di 41 anni con precedenti di polizia in materia di droga. Accanto al corpo è stato rinvenuto un coltello intriso di sangue. Stop ai finanziamenti da 2 milioni di euro alla Biennale di Venezia, la raccomandazione, forse più una richiesta, che la Commissione europea ha presentato all'European Education and Culture Executive Agency dopo che la dirigenza dell'esibizione artistica ha aperto le porte e fornito un padiglione alla Russia. Un caso che aveva già scosso la Biennale, che prima era stata criticata apertamente da oltre 20 paesi e poi aveva dovuto fare i conti con l'addio in blocco di tutta la giuria.

0: 问六。
1: Sono le 13 e un minuto.
2: Il segnale orario è stato offerto da...
3: Hai visto? Sarà una L?
4: Ma no, come minimo è una XL.
5: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
6: Il genio dell'asta del mobile!
5: Gli sconti volano fino al 70%!
4: Ma sull'acquisto di una cucina c'è sempre il sistema filtraggio acqua?
5: Ma certo! In più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro! Gli sconti doppi XL volano fino al 70%, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
7: Torino International News.
8: Iran nella lista nera dei responsabili della morte di Khamenei, c'è anche Meloni. L'Italia al suo nuovo direttore tecnico, Maldini ha detto sì. Quarantenne italiano trovato morto in casa a Corsico, si indaga per omicidio. Padiglione russo alla Biennale, la Commissione europea sospendere 2 milioni di finanziamenti. Tra poco nella nuova edizione, restate con noi.
9: Lavori o hai lavorato a scuola? Il tuo stipendio è ancora basso? Controlla il cedolino e gli arretrati ricevuti, perché potrebbero non essere corretti o taroccati. Voci assenti o conteggiate in maniera errata. Chiedi una consulenza al sindacato ANIEF per rivendicare quanto ti spetta. Scrivi a segreteria@anief.net. Per info visita il sito www.anief.org. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
8: Ancora bene ritrovati all'ascolto, l'augurio di una buona domenica da Francesco Vitale in studio. La vendetta è inevitabile, sono queste le quattro parole in farsi che campeggiano sopra una serie di 13 foto di leader politici mondiali ritratti con la tuta arancione tipica dei detenuti americani, oltre al primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu e al presidente americano Donald Trump. Gli unici ad avere anche un mirino stampato in fronte c'è anche la premier Giorgia Meloni, e si legge ancora: i criminali porteranno nella tomba il desiderio di una morte serena, un modo non troppo velato per riferirsi alla morte dolorosa. Il weekend doveva essere decisivo per... e alla fine lo è stato. La nazionale ha finalmente il suo nuovo direttore tecnico, perché Paolo Maldini ha accettato la proposta avanzatagli dal neopresidente della FIGC Giovanni Malagò. A fianco dell'ex difensore e dirigente del Milan ci sarà anche un altro grande ex rossonero come il brasiliano Leonardo, uomo di fiducia di Maldini con il ruolo di consulente. L'accordo ha la durata di 4 anni. La cronaca: il cadavere di un uomo è stato trovato intorno alle 15 di ieri in un appartamento all'ottavo piano di un palazzo di Corsico in provincia di Milano. Secondo le prime informazioni si tratterebbe di un uomo italiano di 41 anni con precedenti di polizia in materia di droga. Accanto al corpo è stato rinvenuto un coltello intriso di sangue. Stop ai finanziamenti da 2 milioni di euro alla Biennale di Venezia. La raccomandazione, forse più una richiesta, che la Commissione europea ha presentato all'European Education and Culture Executive Agency dopo che la dirigenza dell'esibizione artistica ha aperto le porte e fornito un padiglione alla Russia. Un caso che aveva già scosso la Biennale, che prima era stata criticata apertamente da oltre 20 paesi e poi aveva dovuto fare i conti con l'addio in blocco di tutta la giuria. Chiudiamo con i mondiali. L'Inghilterra vola in semifinale al mondiale, la Norvegia va a KO 2-1, i supplementari nei quarti, gli scandinavi sbloccano

0: info@torinointernational.com.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Un saluto, ben ritrovati con le news su traffico e viabilità. Per traffico intenso segnaliamo code sulla 32 Torino-Bardonecchia, tra Borgone e Susa Ovest in direzione Bardonecchia. Code anche sulla 5 Torino-Courmayeur, tra Pont Saint-Martin e Verres in direzione Courmayeur. Infine si viaggia incolonnati al pedaggio francese del traforo del Monte Bianco in direzione dell'Italia. Vi ricordiamo che fino alle 22 di oggi vige il divieto di circolazione su tutte le strade extraurbane per i mezzi per trasporto merci con massa superiore alle 7,5 tonnellate. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: I Minion sono tornati!
5: Il film su come conquistarono Hollywood.
6: Pignata, carbonara, lasagna.
5: E rischiarono di perdere il pianeta.
7: Hai scritto un film di mostri?
8: Io conosco il mostro perfetto per voi!
5: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
9: Quest'estate scopri come essere super.
10: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
11: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
12: Sei una piccola selvaggia, vero?
11: Non ci siamo ancora presentati.
9: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
13: Dal regista Christopher Nolan.
14: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
13: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
15: Andiamo!
13: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
16: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
17: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
18: Da Steven Spielberg.
17: Non riesco a capire, sono persone.
18: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
17: Cosa vuoi fare?
19: È la verità, appartiene a 7 miliardi di persone.
18: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
3: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Sono le 14 e un minuto.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
3: Ma il piano di lavoro in Silestone è sempre al prezzo del laminato?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
6: Torino International News.
7: Iran nella lista nera dei responsabili della morte di Khamenei, c'è anche Meloni. L'Italia ha il suo nuovo direttore tecnico, Maldini ha detto sì. Quarantenne italiano trovato morto in casa a Corsico, si indaga per omicidio. Padiglione russo alla Biennale, la Commissione europea sospendere 2 milioni di finanziamenti. Tra poco nella nuova edizione, restate con noi.
8: Lavori o hai lavorato a scuola? Il tuo stipendio è ancora basso? Controlla il cedolino e gli arretrati ricevuti, perché potrebbero non essere corretti o taroccati. Voci assenti o conteggiate in maniera errata. Chiedi una consulenza al sindacato ANIEF per rivendicare quanto ti spetta. Scrivi a segreteria@anief.net. Per info visita il sito www.anief.org. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
7: Ancora bene ritrovati all'ascolto, l'augurio di una buona domenica da Francesco Vitale in studio. La vendetta è inevitabile, sono queste le quattro parole in farsi che campeggiano sopra una serie di 13 foto di leader politici mondiali ritratti con la tuta arancione tipica dei detenuti americani, oltre al primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu e al presidente americano Donald Trump. Gli unici ad avere anche un mirino stampato in fronte c'è anche la premier Giorgia Meloni, e si legge ancora: i criminali porteranno nella tomba il desiderio di una morte serena, un modo non troppo velato per riferirsi alla morte dolorosa. Il weekend doveva essere decisivo per... e alla fine lo è stato. La nazionale ha finalmente il suo nuovo direttore tecnico, perché Paolo Maldini ha accettato la proposta avanzatagli dal neopresidente della FIGC Giovanni Malagò. A fianco dell'ex difensore e dirigente del Milan ci sarà anche un altro grande ex rossonero come il brasiliano Leonardo, uomo di fiducia di Maldini con il ruolo di consulente. L'accordo ha la durata di 4 anni. La cronaca: il cadavere di un uomo è stato trovato intorno alle 15 di ieri in un appartamento all'ottavo piano di un palazzo di Corsico in provincia di Milano. Secondo le prime informazioni si tratterebbe di un uomo italiano di 41 anni con precedenti di polizia in materia di droga. Accanto al corpo è stato rinvenuto un coltello intriso di sangue. Stop ai finanziamenti da 2 milioni di euro alla Biennale di Venezia, la raccomandazione, forse più una richiesta, che la Commissione europea ha presentato all'European Education and Culture Executive Agency dopo che la dirigenza dell'esibizione artistica ha aperto le porte e fornito un padiglione alla Russia. Un caso che aveva già scosso la Biennale, che prima era stata criticata apertamente da oltre 20 paesi e poi aveva dovuto fare i conti con l'addio in blocco di tutta la giuria. Chiudiamo con i mondiali. L'Inghilterra vola in semifinale al mondiale, la Norvegia va a KO 2-1 ai supplementari nei quarti, gli scandinavi sbloccano la partita al 36esimo con l'eurogol di Schjelderup, poi nel recupero del primo tempo il pari di Bellingham, un gol annullato e una traversa per gli uomini di Solbakken che cadono in avvio di primo tempo supplementare con la doppietta di un super Bellingham al 93esimo. E noi ci fermiamo qui, ancora a voi l'augurio di un buon proseguimento di ascolto e una buona domenica.

0: Sono le 15 e 2 minuti.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Ma secondo te è una L?
3: Ma no, sarà una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%.
6: Ma posso iniziare a pagare il prossimo anno?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
7: Torino International News.
8: Iran nella lista nera dei responsabili della morte di Khamenei c'è anche Meloni. L'Italia ha il suo nuovo direttore tecnico, Maldini ha detto sì. Quarantenne italiano trovato morto in casa a Corsico, si indaga per omicidio. Padiglione russo alla Biennale, la Commissione europea sospendere 2 milioni di finanziamenti. Tra poco nella nuova edizione, restate con noi.
9: Lavori o hai lavorato a scuola? Il tuo stipendio è ancora basso? Controlla il cedolino e gli arretrati ricevuti, perché potrebbero non essere corretti o taroccati. Voci assenti o conteggiate in maniera errata. Chiedi una consulenza al sindacato ANIEF per rivendicare quanto ti spetta. Scrivi a segreteria@anief.net. Per info visita il sito www.anief.org. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
8: Ancora bene ritrovati all'ascolto, l'augurio di una buona domenica da Francesco Vitale in studio. La vendetta è inevitabile, sono queste le quattro parole in farsi che campeggiano sopra una serie di 13 foto di leader politici mondiali ritratti con la tuta arancione tipica dei detenuti americani, oltre al primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu e al presidente americano Donald Trump. Gli unici ad avere anche un mirino stampato in fronte c'è anche la premier Giorgia Meloni, e si legge ancora: i criminali porteranno nella tomba il desiderio di una morte serena, un modo non troppo velato per riferirsi alla morte dolorosa. Il weekend doveva essere decisivo per... e alla fine lo è stato. La nazionale ha finalmente il suo nuovo direttore tecnico, perché Paolo Maldini ha accettato la proposta avanzatagli dal neopresidente della FIGC Giovanni Malagò. A fianco dell'ex difensore e dirigente del Milan ci sarà anche un altro grande ex rossonero come il brasiliano Leonardo, uomo di fiducia di Maldini con il ruolo di consulente. L'accordo ha la durata di 4 anni. La cronaca: il cadavere di un uomo è stato trovato intorno alle 15 di ieri in un appartamento all'ottavo piano di un palazzo di Corsico in provincia di Milano. Secondo le prime informazioni si tratterebbe di un uomo italiano di 41 anni con precedenti di polizia in materia di droga. Accanto al corpo è stato rinvenuto un coltello intriso di sangue. Stop ai finanziamenti da 2 milioni di euro alla Biennale di Venezia. La raccomandazione, forse più una richiesta, che la Commissione europea ha presentato all'European Education and Culture Executive Agency dopo che la dirigenza dell'esibizione artistica ha aperto le porte e fornito un padiglione alla Russia. Un caso che aveva già scosso la Biennale, che prima era stata criticata apertamente da oltre 20 paesi e poi aveva dovuto fare i conti con l'addio in blocco di tutta la giuria. Chiudiamo con i mondiali. L'Inghilterra vola in semifinale al mondiale, la Norvegia va a capo 2-1 ai supplementari nei quarti. Gli scandinavi sbloccano la partita al 36esimo con l'eurogol di Schjelderup, poi nel recupero del primo tempo il pari di Bellingham, un gol annullato e una traversa per gli uomini di Solbakken che cadono in avvio di primo tempo supplementare con la doppietta di un super Bellingham al 93esimo. E noi ci fermiamo qui, ancora a voi l'augurio di un buon proseguimento di ascolto e una buona domenica.

0: Sono le 16 e 2 minuti.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
2: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
3: Ma sull'acquisto di una cucina c'è sempre il sistema filtraggio acqua?
4: Ma certo! In più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro! Gli sconti doppi XL volano fino al 70%, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
5: Torino International News.
6: Raid iraniani contro le basi statunitensi, missili anche in Giordania. Morto il senatore statunitense Graham, era stretto alleato di Trump. Droni russi su Kharkiv e Dnipro feriti e danni tra i civili. Questo e altro tra poco dopo una pausa. Restate qui con noi. Buon pomeriggio dalla redazione in questa domenica 12 luglio, al microfono Giuliano Ferrigno. E di nuovo escalation in Medio Oriente dopo aver richiuso lo stretto di Hormuz. Teheran ha attaccato nella notte il quartier generale statunitense in Bahrain, nella base del Qatar, oltre a due porti in Kuwait e Oman e depositi di carburante statunitensi nella stessa area. Tre missili lanciati dal territorio iraniano sono caduti all'alba in diverse località del regno. Preso noto l'esercito giordano, tre persone tra cui un bambino sono rimaste invece ferite in Qatar a causa della caduta di schegge durante le intercettazioni dei missili. Abbiamo preso il controllo dello stretto di Hormuz con la forza e lo conserveremo con la forza, ha scritto intanto su X il portavoce della Commissione per la politica estera e la sicurezza nazionale del Parlamento iraniano. E il senatore repubblicano degli Stati Uniti Lindsey Graham, tra le figure più influenti del partito al Congresso e stretto alleato del presidente Donald Trump, è morto sabato sera all'età di 71 anni dopo una breve improvvisa malattia. Lavorava sempre ed era un vero patriota americano. Lindsey ci mancherà moltissimo, l'omaggio del tycoon. Eletto per la prima volta alla Camera dei Rappresentanti nel 1994, al Senato nel 2002, Graham era in corsa per un nuovo mandato alle elezioni di quest'anno. Con la sua comparsa e l'incognita sulle condizioni di salute di Mitch McConnell, i repubblicani rischiano ora di avere una maggioranza più risicata al Senato. Conflitto in Ucraina, nuovo attacco con droni russi nella notte. Velivoli senza pilota hanno colpito le città di Kharkiv e Dnipro, causando danni a infrastrutture civili, incendi e feriti. A Kharkiv il sindaco ha riferito che uno dei droni ha colpito un intero distretto dove sono stati danneggiati oltre 20 edifici residenziali. A sua volta l'Ucraina, secondo quanto dichiarato dal comandante delle sue forze di droni, ha colpito 14 navi russe, tra cui 10 petroliere. Tra gli obiettivi figuravano anche 4 traghetti. Torniamo in Italia. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella oggi è ad Andria per partecipare alla cerimonia del decennale della strage ferroviaria del 12 luglio 2016, in cui persero la vita 23 persone e altre 51 rimasero ferite. Alla cerimonia hanno partecipato anche le famiglie delle vittime e dei feriti. La presenza di Mattarella è importante perché il presidente rappresenta tutti, ha detto Tiziana Tedone, sorella di Francesco, morto a 17 anni nello scontro. L'incidente avvenne sulla tratta binario unico alternato Andria-Corato, gestita all'epoca dei fatti con il sistema del blocco telefonico. Qui due convogli si scontrarono frontalmente per un errore umano, come stabilito con sentenze di primo grado e secondo. In chiusura mondiale di calcio voliamo negli Stati Uniti. Inghilterra batte 2-1 ai supplementari la Norvegia e va in semifinale ai mondiali contro l'Argentina, che ha superato 3-1 la Svizzera dopo gli extra time. Francia-Spagna all'altra semifinale. La svolta azzurra intanto di Malagò. Maldini, direttore tecnico. Leonardo Advisor. In polpa la panchina resiste Mancini. Il tennis. Oggi la finale. Sinner-Zverev a Wimbledon. Era l'ultima notizia. Grazie per averci seguito. L'informazione torna alla prossima edizione.

0: step by step. Won't you give me that step by step?
1: Sono le 17 e 2 minuti.
2: Il segnale orario è stato offerto da...
3: Hai visto? Sarà una L?
4: Ma no, come minimo è una XL.
5: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
3: Il genio dell'asta del mobile!
5: Gli sconti volano fino al 70%!
4: Ma il piano di lavoro in Silestone è sempre al prezzo del laminato?
5: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
6: Torino International News.
7: Raid iraniani contro le basi statunitensi, missili anche in Giordania. Morto il senatore statunitense Graham, era stretto alleato di Trump. Droni russi su Kharkiv e Dnipro, feriti e danni tra i civili. Questo e altro tra poco dopo una pausa. Restate qui con noi. Buon pomeriggio dalla redazione in questa domenica 12 luglio, al microfono Giuliano Ferrigno. E di nuovo escalation in Medio Oriente dopo aver richiuso lo stretto di Hormuz. Teheran ha attaccato nella notte il quartier generale statunitense in Bahrain, la base del Qatar, oltre a due porti in Kuwait e Oman e depositi di carburante statunitensi nella stessa area. Tre missili lanciati dal territorio iraniano sono caduti all'alba in diverse località del regno. Preso noto l'esercito giordano, tre persone tra cui un bambino sono rimaste invece ferite in Qatar a causa della caduta di schegge durante le intercettazioni dei missili. Abbiamo preso il controllo dello stretto di Hormuz con la forza e lo conserveremo con la forza, ha scritto intanto su X il portavoce della Commissione per la Politica Estera e la Sicurezza Nazionale del Parlamento iraniano. E il senatore repubblicano degli Stati Uniti Lindsey Graham, tra le figure più influenti del partito al Congresso e stretto alleato del presidente Donald Trump, è morto sabato sera all'età di 71 anni dopo una breve e improvvisa malattia. Lavorava sempre ed era un vero patriota americano. Lindsey ci mancherà moltissimo, l'omaggio del tycoon. Eletto per la prima volta alla Camera dei Rappresentanti nel 1994, al Senato nel 2002, Graham era in corsa per un nuovo mandato alle elezioni di quest'anno. Con la sua comparsa e l'incognita sulle condizioni di salute di Mitch McConnell, i repubblicani di rischiano ora di avere una maggioranza più risicata al Senato. Conflitto in Ucraina, nuovo attacco con droni russi nella notte. Velivoli senza pilota hanno colpito le città di Kharkiv e Dnipro, causando danni a infrastrutture civili, incendi e feriti. A Kharkiv il sindaco ha riferito che uno dei droni ha colpito un intero distretto dove sono stati danneggiati oltre 20 edifici residenziali. A sua volta l'Ucraina, secondo quanto dichiarato dal comandante delle sue forze di droni, ha colpito 14 navi russe, tra cui 10 petroliere. Tra gli obiettivi figuravano anche 4 traghetti. Torniamo in Italia. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella oggi è ad Andria per partecipare alla cerimonia del decennale della strage ferroviaria del 12 luglio 2016, in cui persero la vita 23 persone e altre 51 rimasero ferite. Alla cerimonia hanno partecipato anche le famiglie delle vittime e dei feriti. La presenza di Mattarella è importante perché il presidente rappresenta tutti, ha detto Tiziana Tedone, sorella di Francesco, morto a 17 anni nello scontro. L'incidente avvenne sulla tratta binario unico alternato Andria Corato, gestita all'epoca dei fatti con il sistema del blocco telefonico. Qui due convogli si scontrarono frontalmente per un errore umano, come stabilito con sentenze di primo grado e secondo. In chiusura mondiale di calcio voliamo negli Stati Uniti. Inghilterra batte 2-1 ai supplementari la Norvegia e va in semifinale ai mondiali contro l'Argentina, che ha superato 3-1 la Svizzera dopo gli extra time. Francia-Spagna all'altra semifinale. La svolta azzurra è intanto di Malagò. Maldini, direttore tecnico. Leonardo Advisor. In pole per la panchina resiste Mancini. Il tennis. Oggi la finale. Sinner-Zverev a Wimbledon. Era l'ultima notizia. Grazie per averci seguito. L'informazione torna alla prossima edizione.
6: Torino International Party Until Draft with DJ Nick. Every weekend. Only.

Io voglio denti fissi e li voglio subito. Sono andato da Atteclinics e mi hanno ridato sorriso e masticazione in sole 24 ore. Protesi fissa in resina su 4 impianti in titanio a un costo di 4.980 euro. Esperti in casi complessi di chirurgia orale e laboratorio odontotecnico interno fanno la differenza. Perché non l'ho fatto prima? I tuoi denti fissi, subito. Clicca www.atteclinics.com e prenota il tuo check-up. Ci troviamo a Torino, Beinasco, Cambiano e Alba. Torino Internet.

0: Sono le 18 e 2 minuti.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Ma secondo te è una L?
3: Ma no, sarà una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%.
6: Ma posso iniziare a pagare il prossimo anno?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
7: Torino International News.
8: Raid iraniani contro le basi statunitensi, missili anche in Giordania. Morto il senatore statunitense Graham, era stretto alleato di Trump. Droni russi su Kharkiv e Dnipro, feriti e danni tra i civili. Questo e altro tra poco dopo una pausa. Restate qui con noi. Buonasera dalla redazione, in studio Giuliano Ferrigno. Essere in apertura a Medio Oriente. È di nuovo escalation in Medio Oriente dopo aver richiuso lo stretto di Hormuz. Teheran ha attaccato nella notte il quartier generale statunitense in Bahrain, nella base del Qatar, oltre a due porti in Kuwait e Oman e depositi di carburante statunitensi nella stessa area. Tre missili lanciati dal territorio iraniano sono caduti all'alba in diverse località del regno. Reso noto l'esercito giordano, tre persone tra cui un bambino sono rimaste invece ferite in Qatar a causa della caduta di schegge durante le intercettazioni dei missili. Abbiamo preso il controllo dello stretto di Hormuz con la forza e lo conserveremo con la forza, ha scritto intanto su X il portavoce della Commissione per la politica estera e la sicurezza nazionale del Parlamento iraniano. E il senatore repubblicano degli Stati Uniti Lindsey Graham, tra le figure più influenti del partito al Congresso e stretto alleato del presidente Donald Trump, è morto sabato sera all'età di 71 anni dopo una breve improvvisa malattia. Lavorava sempre ed era un vero patriota americano. Lindsey ci mancherà moltissimo, l'omaggio del tycoon. Eletto per la prima volta alla Camera dei Rappresentanti nel 1994, al Senato nel 2002, Graham era in corsa per un nuovo mandato alle elezioni di quest'anno. Con la sua comparsa e l'incognita sulle condizioni di salute di Mitch McConnell, i repubblicani rischiano ora di avere una maggioranza più risicata al Senato. Conflitto in Ucraina, nuovo attacco con droni russi nella notte. Velivoli senza pilota hanno colpito le città di Kharkiv e Dnipro, causando danni a infrastrutture civili, incendi e feriti. A Kharkiv il sindaco ha riferito che uno dei droni ha colpito un intero distretto dove sono stati danneggiati oltre 20 edifici residenziali. A sua volta l'Ucraina, secondo quanto dichiarato dal comandante delle sue forze di droni, ha colpito 14 navi russe, tra cui 10 petroliere. Tra gli obiettivi figuravano anche 4 traghetti. Torniamo in Italia. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella oggi è ad Andria per partecipare alla cerimonia del decennale della strage ferroviaria del 12 luglio 2016, in cui persero la vita 23 persone e altre 51 rimasero ferite. Alla cerimonia hanno partecipato anche le famiglie delle vittime e dei feriti. La presenza di Mattarella è importante perché il presidente rappresenta tutti, ha detto Tiziana Tedone, sorella di Francesco, morto a 17 anni nello scontro. L'incidente avvenne sulla tratta binario unico alternato Andria-Corato, gestita all'epoca dei fatti con il sistema del blocco telefonico. Qui due convogli si scontrarono frontalmente per un errore umano, come stabilito con sentenze di primo grado e secondo. In chiusura mondiale di calcio vogliamo negli Stati Uniti. Inghilterra batte 2-1 ai supplementari la Norvegia e va in semifinale ai mondiali contro l'Argentina, che ha superato 3-1 la Svizzera dopo gli extra time. Francia-Spagna all'altra semifinale. La svolta azzurra è intanto di Malagò. Maldini, direttore tecnico. Leonardo, advisor. In polpa la panchina resiste Mancini. Il tennis, oggi la finale. Sinner-Zverev a Wimbledon. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. L'informazione torna alla prossima edizione.

0: Sono le 19 e un minuto.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
2: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
3: Ma sull'acquisto di una cucina c'è sempre il sistema filtraggio acqua?
4: Ma certo! In più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro! Gli sconti doppi XL volano fino al 70%, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
5: Torino International News.
6: Raid iraniani contro le basi statunitensi, missili anche in Giordania. Morto il senatore statunitense Graham, era stretto alleato di Trump. Droni russi su Kharkiv e Dnipro, feriti e danni tra i civili. Questo e altro tra poco dopo una pausa. Restate qui con noi. Buonasera dalla redazione, in studio Giuliano Ferrigno. Essere in apertura a Medio Oriente. È di nuovo escalation in Medio Oriente dopo aver richiuso lo stretto di Hormuz. Teheran ha attaccato nella notte il quartier generale statunitense in Bahrain, la base del Qatar, oltre a due porti in Kuwait e Oman e depositi di carburante statunitensi nella stessa area. Tre missili lanciati dal territorio iraniano sono caduti all'alba in diverse località del regno. Reso noto l'esercito giordano, tre persone tra cui un bambino sono rimaste invece ferite in Qatar a causa della caduta di schegge durante le intercettazioni dei missili. Abbiamo preso il controllo dello stretto di Hormuz con la forza e lo conserveremo con la forza, ha scritto intanto su X il portavoce della Commissione per la Politica Estera e la Sicurezza Nazionale del Parlamento iraniano. E il senatore repubblicano degli Stati Uniti Lindsey Graham, tra le figure più influenti del partito al Congresso e stretto alleato del presidente Donald Trump, è morto sabato sera all'età di 71 anni dopo una breve e improvvisa malattia. Lavorava sempre ed era un vero patriota americano. Lindsey ci mancherà moltissimo, l'omaggio del tycoon. Eletto per la prima volta alla Camera dei Rappresentanti nel 1994, al Senato nel 2002, Graham era in corsa per un nuovo mandato alle elezioni di quest'anno. Con la sua comparsa e l'incognita sulle condizioni di salute di Mitch McConnell, i repubblicani di rischiano ora di avere una maggioranza più risicata al Senato. Conflitto in Ucraina, nuovo attacco con droni russi nella notte. Velivoli senza pilota hanno colpito le città di Kharkiv e Dnipro, causando danni a infrastrutture civili, incendi e feriti. A Kharkiv il sindaco ha riferito che uno dei droni ha colpito un intero distretto dove sono stati danneggiati oltre 20 edifici residenziali. A sua volta l'Ucraina, secondo quanto dichiarato dal comandante delle sue forze di droni, ha colpito 14 navi russe, tra cui 10 petroliere. Tra gli obiettivi figuravano anche 4 traghetti. Torniamo in Italia. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella oggi ad Andria per partecipare alla cerimonia del decennale della strage ferroviaria del 12 luglio 2016 in cui persero la vita 23 persone e altre 51 rimasero ferite. Alla cerimonia hanno partecipato anche le famiglie delle vittime e dei feriti. La presenza di Mattarella è importante perché il presidente rappresenta tutti, ha detto Tiziana Tedone, sorella di Francesco morto a 17 anni nello scontro. L'incidente avvenne sulla tratta binario unico alternato Andria Corato, gestita all'epoca dei fatti con il sistema del blocco telefonico. Qui due convogli si scontrarono frontalmente per un errore umano, come stabilito con sentenze di primo grado e secondo. In chiusura ai mondiali di calcio vogliamo negli Stati Uniti. Inghilterra batte 2-1 ai supplementari la Norvegia e va in semifinale ai mondiali contro l'Argentina, che ha superato 3-1 la Svizzera dopo gli extra time. Francia-Spagna all'altra semifinale. La svolta azzurra è intanto di Malagò. Maldini, direttore tecnico. Leonardo, advisor. In polpa la panchina resiste Mancini. Il tennis, oggi la finale. Sinner-Zverev a Wimbledon. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. L'informazione torna alla prossima edizione.

0: 0355 651 922 oppure info@torinointernational.com.
1: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
2: Meteo. Una buona giornata, queste le previsioni meteo. Al nord, al mattino tempo stabile con sole prevalente su tutte le regioni. Al pomeriggio instabilità in aumento con sviluppo di temporali su Alpi, Prealpi e Appennini. Più asciutto su coste e pianure con nuvolosità e schiarite. In serata e nottata tendenza al miglioramento ma ancora molte nubi con residui fenomeni sui settori alpini. Al centro al mattino tempo stabile su tutti i settori con sole prevalente, al pomeriggio locali acquazzoni o temporali in sviluppo nelle zone interne, specie in Appennino, ancora soleggiato altrove, in serata ritorna la stabilità diffusa con ampie schiarite. Al sud e sulle isole, al mattino tempo stabile su tutte le regioni con sole prevalente, al pomeriggio poche variazioni con cieli per lo più soleggiati, salvo qualche addensamento in Appennino. Tra serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo stabile con prevalenza di cieli sereni. Temperature minime stabili, un lieve rialzo salvo una lieve flessione al sud. Massime stabili o in calo al nord e sulle isole maggiori e in rialzo al centro-sud. Le previsioni meteo sono a cura del Centro Meteo Italiano.
1: Meteo.

0: Sono le 20 e 2 minuti.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
3: Ma il piano di lavoro in Silestone è sempre al prezzo del laminato?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
6: Torino International News.
7: Raid iraniani contro le basi statunitensi, missili anche in Giordania. Morto il senatore statunitense Graham, era stretto alleato di Trump. Droni russi su Kharkiv e Dnipro, feriti e danni tra i civili. Questo e altro tra poco dopo una pausa. Restate qui con noi.
8: Lavori o hai lavorato a scuola da precario per più di 3 anni sul posto vacante? Ricorri al Tribunale del Lavoro coi legali ANIAF per ottenere un risarcimento da 4 a 24 mensilità. Puoi recuperare subito da 7 a 67 mila euro per l'abuso dei contratti. Lo dice la legge e la giurisprudenza grazie alle battaglie vinte dal sindacato ANIAF. Aderire è semplice. Per info visita il sito www.aniaf.org/ricorsi. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
7: Ben ritrovati sulle nostre frequenze, appuntamento con l'informazione. Buonasera dalla redazione. È di nuovo escalation in Medio Oriente dopo aver richiuso lo stretto di Hormuz. Teheran ha attaccato nella notte il quartier generale statunitense in Bahrain, la base del Qatar, oltre a 2 porti in Kuwait e Oman e depositi di carburante statunitensi nella stessa area. 3 missili lanciati dal territorio iraniano sono caduti all'alba in diverse località del regno. Reso noto l'esercito giordano, 3 persone tra cui un bambino sono rimaste invece ferite in Qatar a causa della caduta di schegge durante le intercettazioni dei missili. Abbiamo preso il controllo dello stretto di Hormuz con la forza e lo conserveremo con la forza, ha scritto intanto su X il portavoce della Commissione per la Politica Estera e la Sicurezza Nazionale del Parlamento iraniano. E il senatore repubblicano degli Stati Uniti Lindsey Graham, tra le figure più influenti del partito al Congresso e stretto alleato del presidente Donald Trump, è morto sabato sera all'età di 71 anni dopo una breve e improvvisa malattia. Lavorava sempre ed era un vero patriota americano. Lindsey ci mancherà moltissimo, l'omaggio del tycoon. Eletto per la prima volta alla Camera dei Rappresentanti nel 1994, al Senato nel 2002, Graham era in corsa per un nuovo mandato alle elezioni di quest'anno. Con la sua comparsa e l'incognita sulle condizioni di salute di Mitch McConnell, i repubblicani di rischiano ora di avere una maggioranza più risicata al Senato. Conflitto in Ucraina, nuovo attacco con droni russi nella notte. Velivoli senza pilota hanno colpito le città di Kharkiv e Dnipro, causando danni a infrastrutture civili, incendi e feriti. A Kharkiv il sindaco ha riferito che uno dei droni ha colpito un intero distretto dove sono stati danneggiati oltre 20 edifici residenziali. A sua volta l'Ucraina, secondo quanto dichiarato dal comandante delle sue forze di droni, ha colpito 14 navi russe, tra cui 10 petroliere. Tra gli obiettivi figuravano anche 4 traghetti. Torniamo in Italia. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella oggi è ad Andria per partecipare alla cerimonia del decennale della strage ferroviaria del 12 luglio 2016, in cui persero la vita 23 persone e altre 51 rimasero ferite. Alla cerimonia hanno partecipato anche le famiglie delle vittime e dei feriti. La presenza di Mattarella è importante perché il presidente rappresenta tutti, ha detto Tiziana Tedone, sorella di Francesco, morto a 17 anni nello scontro. L'incidente avvenne sulla tratta binario unico alternato Andria Corato, gestita all'epoca dei fatti con il sistema del blocco telefonico. Qui 2 convogli si scontrarono frontalmente per un errore umano, come stabilito con sentenze di primo grado e secondo. In chiusura ai mondiali di calcio voliamo negli Stati Uniti. Inghilterra batte 2-1 ai supplementari la Norvegia e va in semifinale ai mondiali contro l'Argentina, che ha superato 3-1 la Svizzera dopo gli extra time. Francia-Spagna all'altra semifinale. La svolta azzurra intanto di Malagò. Maldini, direttore tecnico, Leonardo advisor. In polpa la panchina resiste Mancini. Il tennis, oggi la finale, Sinner-Zverev a Wimbledon. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, l'informazione torna alla prossima edizione.
6: Dor de Folklore. Dor de Folklore, emisiunea care s-a lindă dorul de țară.

0: a torinointernational.com.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Dal regista Christopher Nolan.
3: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
2: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
4: Andiamo!
2: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
5: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
6: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
7: Capisci quello che dice?
8: Roba senza senso.
7: Io invece sì.
9: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
8: Cosa vuoi fare?
7: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
9: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
10: Quest'estate scopri come essere super.
11: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
12: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
13: Sei una piccola selvaggia, vero?
12: Non ci siamo ancora presentati.
10: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
14: I Minion sono tornati!
15: Il film su come conquistarono Hollywood.
16: Pignata, carbonara, lasagna.
15: E rischiarono di perdere il pianeta.
14: Hai scritto un film di mostri?
17: Io conosco il mostro perfetto per voi!
15: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Sono le 21 e 2 minuti.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Ma secondo te è una L?
3: Ma no, sarà una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
6: Ma posso iniziare a pagare il prossimo anno?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?

0: Sono le 22 e 2 minuti.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
6: Ma sull'acquisto di una cucina c'è sempre il sistema filtraggio acqua?
4: Ma certo! In più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro! Gli sconti doppi XL volano fino al 70%, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
7: Torino International. Party until you drop with DJ Nick. Every weekend, only at Radio Torino International.

0: Sono le 23 e 3 minuti.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
3: Ma il piano di lavoro in Silestone è sempre al prezzo del laminato?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?

0: è mezzanotte e 4 minuti.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Ma secondo te è una L?
3: Ma no, sarà una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
6: Ma posso iniziare a pagare il prossimo anno?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
7: DJ Nick presents The Best Hits, only at Radio Torino International.

0: È l'una.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
3: Ma sull'acquisto di una cucina c'è sempre il sistema filtraggio acqua?
4: Ma certo! In più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro! Gli sconti doppi XL volano fino al 70%, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
6: DJ Nick presents The Best Hits Only at Radio Torino International.

0: Sono le 2.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
3: Ma il piano di lavoro in Silestone è sempre al prezzo del laminato?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero? Get up!
6: Countdown! DJ Nick Gizio, the best music!